0: titolo di Tisho, sempre di qua, Southwood, 385, Tennessee Violator, Bravo, Papa Charlie, 1356, black Nissan Altima, occupied one time.
1: Check ELA 2, 1412.